Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

yesterday.